5, dunque a quel vostro inconcio è già Creepy di Ho e non so per gli non mi vengono di acqua copiamo dunque a quel vostro non c'è non ha o pon non ho un pen in fuoco dunque a quel vostro non ha grazie non so come hanno per il Ho a me a roba per gli number one I'm watching the pay and so watch us so maybe she ain't gonna when you roar the dead moon rise when you mama a Mrs. Charlotte Thompson ever young the voice so say I'm watching the pay it's an opinion they can watch your uncle Ola Douglas Thompson Alpha and Omega uncle Adam Sibona wa patra pa new side Nyebe mase Mwishu ni nina mwache Mwache minu ya ba masa ntua suwa manfrum Masa ntua mso huye manabro su Former Deputy Ashanti Regional Minister Riley Joanna Apia Jumo Napa mwache Master Sule A dressmaker with Masia himself school park and JP. Na akosua fobi na ya hinsan no si ahinsan ma na mechi ono pechi ebusua no hinsan na nanoma kisha nkonyo domi abra yukura bifrimu wachire angoma so domi abra